0: Funmate Archive! Ay, okay, so yan.
1: So, i-prepare pala siguro yung live ba yan sa satellite? Ano?